0: il resto intendi, vieni.
1: Ancora buffata, finti d'anno.
0: Se sto, parti conviene, già raccolto per

incontreremo Publio fra poco. Io non avrei riposo se gli sesto il destino pria non sapessi. Avrei il senato mai le sue discolpe udì.

troppo, e di sua bocca tutto fermo, col complice il senato alle fiere condanna, ecco il decreto.

possesso, dunque vero, dunque vuoi la mia morte. Che ti offese il tuo prence, il tuo padre, il tuo benefattor. Se ti d'Augusto hai potuto obliar, di tuo amico, come non ti sovvenne. Il premio è questo della tenera cura che vi sempre di te, e lo potesti, e il cor te lo sapper,

contenersi è bene a quel tenero pianto. Orbe di acquale lacrimevole stato, un delitto riduce una sfregata avvinita d'impero. Apri il tuo cuore attito, confidati all'animo. Io ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto di

0: intra cambio almeno d'amicizia lo chiedo. Io non celai alla tua fede i più gelosi arcani, per il tuo ben sesso mi pir un suo segreto.
1: Ecco la nuova specie di pena.

Sparsi di cittadino sangue, e s'incomincia dal sangue d'un amico. Pur che diranno i posteri di noi, diran che in Tito si stancò la clemenza, come in Silla e in Augusta la crudeltà. Che Tito era l'offeso, e che le proprie offese, senza ingiuria del giusto, ne poteva obliar. Ma dunque faccio sì gran parte il mio cor,

nostri credio per obbligarmi a mio dispetto a diventar crudel.

di un amore. Per succere di stagino mattina canai, la cavismunti amgenai, canai cordista iodas calai.